0: Tiawa. Hello.
1: Mashinese mayotiria.
0: Tukulankulandi ndani.
1: Mulankulandi Dorva Silva Siawaja.
0: Musanka wimba wandani.
1: Ini mnudikiramu wasi Arafelexi. Arigwensi.

Pamperere pa colozza quattro non c'è niente. Fa macchina l'erolino, ah, si negazio con di foro cosa con l'indindani, quando è ambandi Graziano Florentino Cugliere, cosa guerra Joaquin Rondon, fanno di Clayton e Banda. In esodo, di mirepano, cupere campando, quanza, tranci nyongue, si comanda pita.

0: Magamba kutile roloiru kakuramasera ampiro miendo Asosiasan di sportiva ya shingale Kusewera ndi testu de pungwe Masera mena kushikira mumzindo beira Ndi joncho tukumizane ndi anzatu kusofala kumeneko Tukambabano masewera ndi tu walinkadi Ndi sachetwe ditamangira kumeneko Rondo kodi ziti motani pakati pa ADC ndi testu de pungwe
1: La vita kunja todo di testo di pungue tomo taulira kunja. Roger Gauhan governa rumi potete. Vanno rumi potete vanaro tutto mnala. La candigo. Duondian. Un teco. Teco a tambanano. Sesso tamba. Guditi general. Don Gordol. Gopaja su sao shingal. Pungue a tola. Alipo pecchetto a chapeu. Chapeu su shidota. Il comuda shingale. La vita tutto kunja. Non pecchetto. A sosse sao sportiva shingale. Il kunja todo. La candigo al gino. Gom solo la kuhujua. La pura seconda. A sosse sao shingale. La candigo. Oko goma piti piti rase. Orvisa kunja. Gopata. Vanarume potete. Vanaro todo. Volangarigia. Putinzini shingaitika. Ali kunja mulibrani. Watamba nani. Watamba nunganje spiri. Seko. Seko anaro todo. Seko njini shangaita. Seko tusa tusa. Wadila pakata po. Uondi gange shkumi hivo. Hivo uhurija kuna seko. Seko njini shangaita. Ota kejaja mdoni hivo. Hivo nunganje shkumi. Njini shangaita. Uarovera kumbeje. Kunja kumtambo. Kunja kuma senza kero. Alkunisu pala sosan sportiva shingale. Ali munyava. Uno muzindo bera. Mangia chuiri. Mangia kutoma. Punga wina shimoyo. Mangia kutoma, a sostanza sportiva shingale, a wina kwe kukutete, leva mkulusa nzizuno, machimu mwote na mamiluwa kwa na mangasi, kumi tuze na kumi netibote, mpira wamenyo na mboyana, mboyala otambira mpira, saka nzako, leka dembuka, apasira tomu, tomu otambira, apasira kapitamu, kapitamu di Geraldo, Geraldo leva lumadidi maninga vetera radio, wamenyo mpira wende kurani, vole mbola sostanza sportiva shingale, patatira menyo mwendo mana, wa shingale, A meno mendo manna wa sostanza sportiva shingale di ngose vetera radio ad a meno mbani di Sebastiao Bastiao a meno mendo manna wa sostanza sportiva shingale al comune mundo a Bastiao alla mucca nangana golo se a pala shingale apa a kamene madidi anate a itumule konga ya tumula
2: chino shivona fa msesa chino zare Mrigioniere, Arcolonga Varembrane va Tessel de Pungue, Ingozi Camare, Uccugnusa Tessel de Pungue, Ngocu Sebastião, Uatapa, Capua Champeringori, Mrigioniere Catolonganani, Uitrecuti Assassin's Sportiva, Shingale, Itaule, Mucogno Boneke, Ogogoma Varembrane Gotiva, Lacau, Avarihoca, Tumula, Cuna Colenda, Yakiri Giangozi, Mulambo a Pungue,
1: Tumula, O Gampantira, Passirani, Tumula, Passira Ceri, Ceri, Otambira, Mira. A meno di dire, a passare Maloia, Maloia Tananga Maloia, Tira Buga, un giornato passi mafioso.
2: Mafioso, o mafiawi na Geraldo, o adiri Gualimwe, Mavrila Zubogna Marciano, Tessel do Pongalimero Kuzala, Associazione Sportiva Shingale Tete, e Tisho Katagata, l'ingratista do
1: Pongalimero Kuzala, Tessel do Pongalimero Kuzala, Tessel do Pongalimero Kuzala, Tessel do Tira buca vai da quando non comano a pungue, di come la pietra sato, uno di Nico, Nico tampira pira, poli Nico menyam tira buca kunja.
2: Yakiri Giangosi, Associazione Sportiva Shingale e Tete, il comune na mafioso, mafioso o mafiawi na Geraldo, tutta la loca con la comedi, la tua andiana po, per guarda ma pungue. Pinda Naron, pacate, teste!
1: Pungue Nani, una frasilera, frasilera, meno che era un curista, tira per la parola, una piana, su San Sportivo, Shingale.
2: Shingale, io pure, pacate, no, pacate, vete, vete, se facciamo, guardo vera, un talano, proposta, un anno, fra i voci, volevo, teste, il tuo pungue, petit figlia!
1: Cazzo, il tuo pungue, meno che era un altro colo, busso, alla canale, basta, pungue, una maloia, maloia, quattro tira, maloia, passira, una passira, c'era, c'era, tambira, c'era, tambira, c'era, c'era, c'era, c'era, c'era, c'era, c'era, c'era, c'era, passira, maloia, maloia! A campa mafioso!
2: Mafioso, catiri in tangua cunna cornenda! Mafioso, campure cucena! Meia non gancio, giacaita plumu! Testo il topumbe, cignò camulivo! I musciovo un gancio no campura no meia! Circunno camugnava maverira zuvano! Gancia lo prendiamo stambola, goler nosaro! Special de pungă nu tudu, nici așa.
1: Special de pungă, antes de Manuel în piro, până așa de pungă, dacă nu andă cu la Geraldo. Geraldo e de capitan, a venit în piro pe Sanduri, a fost cum le pinai, Musa, Musa, a venit în piro, voi da cu la Tomu, Tomu, a locat în piro, a fost la Geri, Geri, a fost în piro, a copit în Geri, a copit în Geri, a copit în Geri, aha!
2: Vantu vola mira, a catitudu redica no pe cea pungă, Mokuti, Jero watakwa owa, mulichonyera katandi shopi. Jero wa shitisa, tudu la puwa. Asote, hey. Sportifa shingale.
1: Hey, isu pinalogefi sifazero manigi. Langana ambulansa lero la mulu ntangu.
2: Dimasikani, ambulansa jamasi ya via. Itusu shatino verketa, shino tongba, shino tongeka.
1: Tumana damala talira maningi mulu ze, patidungunya kutukufuna ambulansa ya mulu ntangu. Lero ambulansa ya bwera.
2: Makolokoto kuna watunga miriri botodu. Ambulansa ya via, uesa nuhwala. Kana mtambi, angava shineseka, anu tepa tepa, mboku kasika wenda kunyumbe home. Ngozo tino daitiso, ratio msambike. Chisena, chindao, chindao, chisena. Mavrira zuba ano, kunu kweshato mtumalda pera, mutundo kamunyava. Pakati no pakati.
1: Chikona chachuyende.
2: Chikona chuspiri, chabuda, jatani, chato, chasa shingali. Lati, mangwa zipa, kuna kama daya. Yadofa pungwe. Ya kiricha ngozi, mumulambo wa pungwe, yobuda pungwe nisho chape.
1: Langana basi, langana se, pungwe lukubuka, pangona pangono, pungwe lukwenda, lukwenda pungwe, lukwenda pungwe, lukwenda pungwe, mpira, brasileiro, azue intendevi jokata ya nzaje, brasileiro suona mwadidi, mamenyero ampira unangu nzaje. Africa brasileiro, alfata mpira, alfacirani Geraldo, Geraldo non solo, o amendo mpira, o edo socorro, maloia, la grande maloia, leca chito cungulo, leca chito cungulo, baia, dembuca brasileiro.
2: O anonoca Richard, mano, o Brasil, tudo da toa, o associação xingale, associação xingale, pacato, queridiam tralano, tralano bocha, cunano, cunano, sepa, sepa, de Sebastião, analo, giri, jangaíta, piti, piti, batani, batani, pacato, pacato, enganja, escume de Ivo, Ivo, oita, potereiro, o changa, mudou, num tralano, mura bocha, giri, jangaíta, o atufa, o rija, tole, tudo, ligrande, xingale, o rira, ele conejo, a cuana, panja, xingale, tambira, sul, cunano, sudica, sudica, o pequeja, mãe, num dono, pacate, lovia, tudo, um de capitão, o adira, cunano, mãe, num dono, la no boshwa wapo chapeo mwana wapungwe lingirani ganje sifumbamwe ndi Richardi Richardo tete hapa pana ma Richardi maviri nisho mumwe ndi brasileiro special umwe ni ngoshingale ma Richardi alipo maviri
1: wona basi se wapungwe njitemba watete njitemba pono nofi nofi
2: muzina no mzina jirukuda kacha empati Richardi na Richardi lingirani aso kasa ushingale tete yungu ina ngupakati na pakati changa bobo sepa sepa sepa sepa sepa sepa sepa washkonewa labda kunja tulu ya kiricha ngozi mulambo wapungwe
1: mpira unatopase yani unatopase tumula tumula avala pia unteni pia safrawa vetera radio mkira nsapato kabudula malufa kamiseti John Cena está safrao, ao bocan de Carton, Carton ao bocan Ampira, leca senzeca, creting creting uma conga, o homem Ampira, o Eder Sogolo, o Atambira, na mana, Shinda watete.
2: Sireke na todo momrenche, odira pakati ya kopa nano, ondi teko, wakuri jasule, isidika nalo, jini shangaito, ochanga teke. Teko nganji spiri, teko watambashi numbrone usuri, renda kunano, kuna mafioso, mafioso, analo, jini jangaita, aziku patango mahoko, wapikeja mwanarumo kupetisira, mwanarumo kupetisira naro todo, osota urangalija, jini jingeti kapo, wakuma tomu watora tudo wafukula, alangurirashi mamurenje, mwari mkane votete, asosa sao shingari, yotamba nani, mafioso, mafioso, jini jangaita, warumo kusipa kuna mwanike tudo, lapita pekala kubeji, jini anali, lafisho ngubitolo, niteche, lupongo, mwapata asosa sao shingari, tete atratodo, ringirane mwana weta kutelero, jama jomjombe, wavia narona mtrano kuna bojo, Richard weta kutelero warwana todo, radiwa kumbeji, lafisho njitomo, lakira tudo, kwenda kuhalwa mafioso, mafioso, wali chichika mafioso, alikuja, aviru kubata ngonyara, wenda kuhalwa wake, otusa tusa, watamba nani, watamba numbro numbrala numbro boshwa, tudo renda pakata kwa padani, panao mweni mwini mkani, undi an, undi, yuran, yuran ohudija sule, pumbwe, pumbwe, pumbwe,
1: Richard, Richard, aha, maloe, maloe, maloe, ui mame ni panu maloe, akali na vyo nteni maloe ya vetera radio, tero kutechiti ya chuwiri, mwenye mpira wa konda kwenda kama mfiari mafioso. kubuda tudo ngomtalano kuroboshwa sangara chokuti maloya wakonekwa kuloya mafiozo mafiozo olamba kuloiwa maloya washonekwa maloya ohirira lingirana sasa sasa shingazi ilikwenda kwa tudo mulijonyera katindini akatinga tambo fresh tudo kuje muda
3: kapitao Geraldo Geraldo passa maloya maloya tambira tira maloya passa cheri sangana ni cheri sangana ni cheri sangana ni cheri cheri kabi tamanga madida vesera radio cheri se Jero kutamanga ninga mulu wakufunika. Alikuporola Jere.
1: Jere, alikone kwa todo. Todo nani? Rina shingale. Asosia sao shingale. Yakandira. Tungu ya tora, aizivi. Shingale no todo. Shingale kubuda. La kiswa shikunja ndipungwe. Rudiga na kandi kwa mbani. Alipenda. Mulimbane. Uo shingale. Asose sao shingale. Lobuda tuda lito. Varkuchipana vana lume. Shingale opinda. Pakati no pakati. Undi nganjo shingana. Undi fumbamwe. Richard. Watamba no mwenu mdodo pakati no pakata po. Nganjo shikumi na mlongo muna tambi. Tambi analo tudo. Adina mtala no mkroboshe no kunane. Kuna bingo. Bingo shkone kwa tudo na hulila sule. Sule kunane. Kuna sidik. Sidiki. Nana po. Na tambi. Tambo adida kunani kuna teke, lopinda tudu, kumdala nungunoboswa, teko, teko, teko, analo tudu teko, wapikeja ya nuo, uundisepa, asipisepa, ni inganjo, andito ndevo noshono, wanifuratira, la hulijo sule tudu, kuna mwanalume kupechitira, dini shangaita, watamba na Richard, Richard kumbamwe, Richard odia pakati, pakati panana po, kumina posa, ndisepa, sepa ndisepa shiamu, yashkonehu asosasa uchiportiva.
3: Pira waenda kuna tumulo kasera radio. Ma minuto makubawiri na pingi bozi.

0: Mwazesteo, muri kuguma kushoni, tenga no mpingo mpinu
1: kuna. Muri kuguma shakanaka, muri kuguma kushoni.
0: Shakanaka, mwazesteo, tinobo.
1: Halo, Jose Manuel, nisho karima shapi.
0: Turukote, turukudadira, tinukumbira kurekere, kwa kuna vapurkiri, ngokuti, makese nga nchopira, mutambur kudea. Rimera colesto anti Geraldo, la testa del pombo, e tisho lo catacata con altro stato sportivo a cingale tete, fangale con di testa del pombo per comuda questo paio.
2: Ci devo fare un po' di tiro nane, tiro nane a Pisciano, Pisciano di Rossi, Rosso tambira in pila, langana pomo, Rosso passira pomo, pomo e camuendo, quindo con anim, quindo contro con atomo, pomo tambira in pila, a passira maloia, maloia na pomo, pomo na maloia, la maloia, maloia na pomo, pomo na matrezzi a questa radio, a città mandor. Tira una musa, musa non è mai di tira, musa passerà una passera cazzone, cazzone da tira tira, cazzone o giondola tira, pacca un gallo ma busta, ci cona c'è cutoma c'è cash di pungue.
0: Ci cona c'è cutunga mira c'è cash di pungue, nisho c'è appi, c'è alquenda con tu indiani,
2: alquenda di tano, tano alquenda, trocuti. Aende kamenye chikona cha kutoma. Chikona cha kutoma cha tachitipungwe. Afale atete ya chita pikona piwiri. Pungwe alikwenda makutoma. Pungwe bodi. Asosia Sound Sportivo Shingale. Lise pakabonga. Kamenye chikona kupuka Shingale. Wenda kuna tomu mbira. Tomu abusa kunja mbira.
0: Waita mahika. Waiti kana kwa chifuva. Wartawuli la punja, kangazi kutivadoni, venga wakaima wa shikumbira tulu. Ili kubuda Shingale, Shingale kogoma, yotanga kwanja, ila tauhu wa tulu, renda papi, ngoditi pungwe ya tola, ringirani pungwe, haiwa, la hulida mwenji matambi, o Shingale, tambe na mandevu numpala, watamba numdoni, pungwe ya tola, pakati na pakati na Musa, Richard wa shikonewa, ratuhuaje tulu, mwana lumevo tete, tete kutambira sule, tete kutanga zano. Teko alovera kumbeji, watamba na tambi, tambi na teko, la vya kujifu kunani, kuna ifo, ifo njini shangaita, weta botere runganjo shkumi, wadida pakata papa na tambi, tambi wa sota mtala nungura bosho, ino kunani, ino kuna Carlos, Carlos nishaita, walovera kumbeji, kumbeji kunani, kuna Richard, nganjo shkumbamu, labuda kunja todu, rumo pekejo, aso sasao Shingale, aso sasao Shingale ya kandira po, tambi wa shaesha kurulogana, Richard opungwe, wawiso mri jonyero wa mita mtambo.
2: Richard wa Pungwe, mwana wa Brasileiro, safiri kuti abusi mtando na kuti nenzi kupenda kuchite. Chakuipa nchakuti alikumenya tsogolo, ndi avansado. Avansado, ngafu nikachita basa nikirei na chite, asafiri kaglamu kipangono. Ndukona Jerry na Richard, anea wili asha alikutuwa maningi. Alikutuwa maningi, anea wili awa, mwili kufuna kuti apale, pansoko atashi tipungwe nyere seri pangono kwera kuti piti kifamu adidi akubuka pungwe na maloya maloya pasira tomu tomu wapesa nduli mpira apasira Pisciano Pisciano ni Rossi Rossi ojondola wenda tsogolo kunani kweko wasambirwa pakada pakada patando wenda kuna Musa Musa wapesa nduli Musa wapesa nduli wenda kuna Geraldo mara da chita gestão balo ba unilikungu wamenyo mpira wenda kunani wenda kuna maloya maloya tambira tira maloya pasera wangana brasileiro brasileiro kuja kwa masenzekero brasileiro asa nembuka brasileiro chita pinchu ninga mamuna glamuka kwa ngono Richard
0: Richard ana mangungu angaruana todo ambi kuwa shufuwa olingira joya nisho wananga kuti Geraldo kapita watesha dupungwe waita kursi olisensiatura Fukuro Pereira, gestão, minha massa, é na hora que gerir meio campo e até ser o fundo de gestor.
2: Como é dizer, a Tita Cursa de Maningue, Chico da Tia Zeninae, Dantita, Dampasta, Dantita Macolocoto, Jonga da Comero Maningue, na condição com o tio Geraldo, Motita Cursa e a gestão. Mas não é aquela chamba com a caleja.
0: A lugar com a chamba. Kashamba yo kuna maningi shangali jedu chino kara kondroe pangali kutipungiru kamba nisho shafi
2: andi ya hita kwa kushera altu anumpa mpira wenda manja mwa mafiozo
0: mafiozo watamba numdoni mufiro sole mudoni anarotodo wasota kapitao kapitao hurija sole valimbani wakutambira sole undi tambi tambi na Carlos Carlos na tambi katambi wa hurija watodo anaro njini changaita wadila kutala na mkloboshwa ino kuna nino ino kuna siziko rolera kumbeji jana leo kubesh, hakuna ruese, momo wapungwa tona tudo, tamba na mdoni. Rossi ya kwata mpira, pasira kaso ya kasa tona mpira mpira. Wendo kuna nangu mwana, mwana unangu watashitu pungwe. Laga nani basa leka na pungwa kubuka na mpira tamanga, tamanga, tamanga, tamanga, tamanga. Anumpa, ntengo, pakana pakate, kwa mwesa nduli mpira, wenda kuna Geraldo.

0: Cemegna, Marini, buone, Pumula o non tira.
1: Tumula wari mpukira mdenga wenda kornyokora tudu wakati ntango warkandira ngosema kurande maningi kurande kuna Pedrito, Pedrito nkanche shumakumavira naro todu Pedrito tusa utusa aje oseseja Pedrito watamba na mdono wazongo sule undiano ule nkanche shumakumasele ndia buduli wataula buduli na buda kunja ya kiriche ngozi tete
0: mpira unato pasi mafioso mafioso mafiariwi pa 12 minuti ya vesera radio mpaka na ntizuno e boa capitão Geraldo e tirpenda do golo ma minuto ma comer na manome papinda com a lista segunda parte
1: livro espírito em grande teste do pombo que tanga tudo la toco não vai dar o meu potete
0: mana c'è qua pa tampira c'è qua pa tiranzace ao que tamanga yurane tamanga tampira o enda do golo o busso não solo non è piana testa di pungue
1: testa di pungue tra tutto con la numero bosso a Gianetta la tocca tutto con vanno con Cingale l'ingrani Cingale il mulo a guma orgaca a catiro a rungolango con una cornenda o a toro se seggio di rapazzi arpenda narona tutto a acqua perché è giaruese l'ingrani Gini Giangaita il mulo a toro a tutto arculamba perché c'è mondo la boggia o è si castiga naro ega Gino a tamba na tomo se seggia Tomo grigiaggio con la tumula wa cijika, kamdula zinjani, ganju zinjani, mapota zinjani, la tauwa tutu kwenda papi, ngomtolo kapitao karwa, sasao shingaro walvita, laenda kunja, pachina programa. Arno pekejo testel di kanebuje todo, di kandire mbani, lirikunja todo, arukondwendi kandison, Canton no todo, Bangal de Gutemuri Jonere, Arcupuitana, Lumobato Sumjeki, Panajiro, Cassachata Ugala,

0: Panzizi.
1: Bondia, bondia, maganga, tangano.
0: Memenere na ubozi tinati tome kuchedza na vesere kutiportana bugira mbuto za kusiana siana.
1: Bondia, bondia,
0: ripa bozi, nasikwa nini. Imu mulipa ulendo.

0: azi ni ona mwanzano.
1: Ah. Wewe. Kala ni paduzi nati nikusakireni nyimbo ne ya dio kokumati. Munagona ha?
0: Kuja washida gari mbuya u.
1: Kwa chena kare ha?
0: Ine
1: matimese
0: jano ja.